Buongiorno cara ciurma, come state? Qui sul bastimento si naviga ad una velocità di 11 nodi. Una bella giornata, ma non so perché da questa mattina che ho una pulce nell'orecchio. Ho provato a lavarmi bene le orecchie, ma c'è sempre questa pulce che bisbiglia. Fastidiosa! A voi è mai capitato di avere una pulce nell'orecchio? E cosa avete fatto? Io ho provato tutti i rimedi possibili, ma non c'è verso. Sembra davvero un grillo parlante che ripete sempre la stessa cosa. Cosa. Sentite che noia! Sapete cosa vi dico? Che è meglio avere sulla testa un pidocchio o un moscerino dentro l'occhio piuttosto che una pulce nell'orecchio. Io direi che ci vuole una canzone che allontani questa pulce dall'orecchio e che ci faccia viaggiare liberi sul nostro bastimento. Sentite qui. La pulce nell'orecchio.

Cara ciurma, ve lo dicevo, che è meglio un moscerino dentro l'occhio piuttosto che una pulce nell'orecchio. Ma forse è meglio non avere né pulci né moscerini, ma avere voglia di navigare sul bastimento che prosegue il suo viaggio insieme a Natalia San Giorgi e a tutti voi. Un bacio e un abbraccio dal vostro capitano amico Lorenzo. A presto!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. I suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: mio compleanno.
1: Questo bosco è il luogo ideale e questa tua festa sarà eccezionale. Tutto sarà straordinario.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche! Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico dalle frequenze di Radio Kids. Ah, oggi è un giorno
1: bellissimo, perché di nuovo qui c'è con voi il mitico.
0: Ma che mitico, dai.
1: Giusto, ma che mitico, direi fantastico.
0: Ma quale fantastico?
1: Insuperabile, ineguagliabile, irraggiungibile.
0: Ma io direi semplicemente farlocco.
1: Va bene, anche oggi qui con voi c'è il farlocco Armandino.
0: Farlocco Armandino?
1: Hai scelto tu. Io volevo essere buono con te.
0: Ecco, Crude, io ti preferivo quando eri cattivo.
1: Non lo dire nemmeno per scherzo. Anzi, lo sai, ho una nuova missione.
0: Ma perché devi sempre avere una missione? Ma in fondo potresti anche tu startene un po' tranquillo. E visto che sei diventato buono, come dici tu, potresti rilassarti, che ne so, leggere un buon libro, ascoltare un po' di buona musica.
1: Stai scherzando, Armandino, Armandella, Armanduccio?
0: No.
1: Io non posso rilassarmi. Io devo portare a termine il mio nuovo compito, essere buono e fare del bene.
0: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, visto che non c'è nulla che possa farti cambiare idea, racconta, qual è la tua nuova missione. Avanti.
1: Semplice. Aiutare tutti i cattivi della Terra a diventare buoni.
0: Lo sai che questa effettivamente non mi sembra una cattiva idea?
1: No, infatti non lo è. È una buona idea.
0: Sì, appunto, è quello che intendevo dire.
1: No. Tu hai appena detto che non ti sembrava una cattiva idea. E non lo sembrava perché in effetti è una buona idea. Se fosse stata una cattiva idea, non ti sarebbe sembrata buona come idea.
0: Va bene, basta così. Lasciamo stare, grazie. Lasciamo stare. Allora, quindi, che cosa vorresti fare per far diventare buoni i cattivi della Terra?
1: Semplice. Gli insegnerò le buone maniere. Ad essere bravi, educati, perché è importante e doveroso comportarsi bene.
0: Crude, mi stupisci. E magari, chissà, questa volta ci riesci davvero.
1: Certo che ci riesco! Per insegnare ad un cattivo, chi meglio di un cattivo come me?
0: Ecco, su questo magari ho qualche dubbio. Comunque...
1: Tu non hai abbastanza fiducia in me, Armandino.
0: Ma dai, ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento,
1: no,
0: per fortuna.
1: No.
0: Ma questa volta il tuo proposito mi sembra buono per davvero.
1: Bene, allora vado a prepararmi e soprattutto a fare la cosa più importante.
0: E quale sarebbe, scusa, Crude, la cosa più importante?
1: Beh, scegliere il cattivo da far diventare buono.
0: Giusto, e hai già un'idea?
1: Certo che ce l'ho.
0: Dai, dici chi è?
1: Beh, questa è una sorpresa, ecco. Ma lo scoprirai presto. Vado e torno, vedrai!
0: Sono proprio curioso di scoprire quale sarà il cattivo scelto da Crude. E poi, cosa combinerà per farlo diventare buono? Sembrerebbe che questa volta davvero sia una bella cosa, però ve lo devo dire. Nonostante tutto, prevedo guai. Grossi guai.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids con il vostro Armando, pronti per scoprire che cosa farà Crud questa volta. Lui ha deciso di far diventare buoni i cattivi della Terra e chissà che cosa combinerà. Eccomi qui, Crud, l'alieno più buono della galassia! Che una volta era cattivo ed era molto, molto, molto meglio!
1: Armandino, non dire così! Vedrai, ti stupirò con la mia buona azione!
0: Far diventare buono un cattivo della Terra. Certo. A proposito, ci hai lasciato in sospeso. Ci devi ancora dire chi è il prescelto.
1: Ma certo! Sei pronto, Armanduccio, Armandello, dindinindello, suona il campanello?
0: Sì, vabbè. Povero me, povero me. Sono pronto, siamo pronti, Crud!
1: No! Non sei pronto, fai il cattivo che farò diventare buono è il lupo di Cappuccetto Rosso.
0: No. Ma dai, veramente? E come fai per farlo diventare buono?
1: Te l'ho già detto, gli insegnerò le buone maniere.
0: No, certo, ho capito che gli insegnerai le buone maniere, ma cosa farai? Gli dirai di non mangiarsi il Cappuccetto Rosso e la nonna?
1: Al contrario, lo avviserò dell'arrivo del cacciatore, così potrà papparsi anche quello.
0: No, scusa, ma non avevi detto che lo avresti fatto diventare buono, cioè che gli avresti insegnato le buone maniere?
1: Esatto! I buoni sul pianeta Cotto sono i cattivi che riescono ad essere cattivi per davvero, quelli che non ci riescono sono cattivi, insomma dei falliti, chiaro, no?
0: Non tanto, un po' confuso, comunque diciamo che ancora una volta noi dobbiamo sperare che ti vada male.
1: Impossibile! Ormai sono sulla buona strada! Che poi sarebbe quella cattiva, cioè sarebbe quella buona che è cattiva, perché
0: povero,
1: avete capito, no? Cioè, bella buona o la cattiva, dunque ciò che, ma non importa, non importa, cattiva, buona, che...
0: Allora, avete capito che cosa sta succedendo? È un po' complicato, dunque provo a rispiegarvelo. Crud questa volta vorrebbe trasformare i cattivi della Terra in buoni e fino qui tutto sembrava andare per il meglio, ma abbiamo scoperto che i buoni su Crud sono quelli che non riescono a fare le azioni, cioè no scusate, dunque i buoni su Crud sarebbero quelli che fanno davvero le azioni malvagie, quindi sarebbero i veri cattivi. Per cui lui in realtà vuole trasformare un cattivo in un cattivo ancora più cattivo. Avete capito? Io non tanto. Ottimo, ottimo. Crud piange. Allora tutto è andato storto. Per lui intendo, eh?
1: Perché? Perché?
0: Ciao Crud, sono qui, ciao.
1: Ai, che dolore, che dolore.
0: Che cosa ti è successo, Crud?
1: È stato il lupo cattivo. Il lupo di Cappuccetto Rosso mi voleva mangiare.
0: No, ma come ti voleva mangiare?
1: Io ho cercato di spiegargli che se voleva davvero essere cattivo avrebbe dovuto essere famelico, non perdere tempo e divorare tutto quello che trovava sul suo cammino.
0: Ma davvero? Tu hai detto questo al lupo di Cappuccetto Rosso?
1: Sì.
0: E lui che cosa ha fatto?
1: Ha detto che avevo proprio ragione. Poi mi ha guardato con degli occhi strani, ha spalancato le fauci da lupo e mi voleva inghiottire in un sol boccone! Oh. Per fortuna io sono piuttosto veloce. Comunque qualche borsetto me lo sono preso.
0: Mi dispiace, ma...
1: Che fai?
0: Mi dispiace. No, rivedo la scena.
1: Quale scena?
0: Crud che scappa via, inseguito dal lupo cattivo.
1: Guarda che
0: lo morde sul
1: Non c'è niente da ridere. Adesso però è meglio che vada. Ciao Armandino!
0: Crud! Ciao, ma lo vedete? Fantastico, avrei pagato per esserci. Vabbè, anche questa volta per fortuna gli è andata male, eh? Però l'idea di far diventare buoni i cattivi non era male. Certo, però non era male se i buoni su Crud... Vabbè, sicuramente ci riproverà. Intanto, un abbraccio grande, ciao a tutti! Alla prossima con il terribile alieno farlocco Crud e il vostro Armando. Crud che scappa morso dal lupo cattivo e rimorsi che sedeva.
1: Non è andata male la puntata, però mi fa male. È andata male o mi fa male? Hai un cuscino?
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo, un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Compagnie.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso. La sfuggia il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo ovunque,

0: sempre senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bang!
1: Sempre esplosivi e in onda su radio.
0: Chi?
1: Molto bene. Ciao Lella, ciao Lallo, come state oggi? Ciao.
0: Benissimo Armando, e tu?
1: Bene, molto bene, molto bene, grazie. Lallo, c'è qualcosa che non va?
2: C'ho un po' di freddo.
1: Ah, ecco, vedevo che insomma stavi un po' zitto. Ma come mai? Perché freddo?
2: Sono tutto un po' bagnato.
0: E come mai?
2: La pioggia.
1: Ma se fuori c'è il sole?
2: Lo so, ma quando sono uscito da casa improvvisamente ho visto un'ombra, no? Allora ho guardato in alto, c'era il sole, però improvvisamente è arrivata la pioggia, tutto da sapere.
1: Però questo è molto strano, Lallo.
0: Devi toglierti i vestiti bagnati e cambiarti.
1: Giusto. Dai, allora tu vai a cambiarti, Lallo. E mentre Lallo si cambia, noi che ne dici, Lella, se sentiamo una canzone che parla proprio di diluvio universale e di tutti gli animali che salirono sull'arca di Noè?
0: Sì, mi piace!

0: Insomma, ragazzi, che disastro.
1: Ma vabbè, che coro siamo?
0: Non lo so, ma uno tra i peggiori della storia. Il peggior coro dei pupazzi.
2: Vero, siamo bravi a rifare
0: ma
2: le canzoni.
0: Ma sì, dai. A proposito, Lallo, ti sei cambiato i vestiti? Sei asciutto?
1: Armand, sono asciutto come un panino vuoto.
0: Eppure questa storia della pioggia che cade su di te in una giornata di sole proprio non mi convince.
2: Forse c'è una nuvoletta grigia che lo segue, all'improvviso gli scarica addosso la pioggia. Una nuvola personale e dispettosa, tutta per Lallo.
1: Mi sa che hai ragione, Lella. E lo dicono tutti che il tempo è diventato pazzo.
0: Quella di Lella è un'idea carina e divertente, però non credo che sia possibile. Secondo me Lallo si è bagnato per qualche altra ragione.
2: Vabbè, magari lo scopriremo. Però io adesso avrei voglia di un tè.
1: Anch'io avrei voglia di un me.
2: Ma che dici?
1: Sei tu che hai appena detto che avresti voglia di un...
0: tè, di esatto, un tè. Lella ha detto che ha voglia di un tè, non ha detto tè. Hai capito? Lei intende dire la bevanda. Quando si parla di una persona si dice tè. Quando si parla della bevanda si dice tè.
1: Tè,
2: come quello che beve Alice nel paese delle meraviglie.
1: Mi piace Alice nel paese delle meraviglie.
0: Va bene, Lallo. Poi Alice delle meraviglie, scusate, mi confondi. È un bellissimo libro e un bellissimo film.
2: E chi è il tuo personaggio preferito?
0: A me piace tantissimo il cappellaio matto. E a te, Lallo?
1: A me piace lo stregato, perché può sparire quando gli pare.
0: Ma dai, ti piacerebbe essere invisibile, Lallo?
1: Sì, così posso fare un sacco di scherzi senza essere visto.
2: Bello. Io invece vorrei essere proprio come Alice e vivere le sue avventure strampalate.
0: Bello, Lella, hai ragione. Tra l'altro quelle avventure sono davvero strampalate, un po' come il nostro Lallo. Anche lui potrebbe festeggiare il non compleanno.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?
3: Un buon compleanno a te!
4: Buon non compleanno, Lallo!
5: Grazie per i non auguri!
6: Però è divertente questa storia del non compleanno. Mm. Si potrebbe festeggiare ogni giorno.
4: Giusto. E allora buon non compleanno, Lella.
6: Wow, grazie.
4: E già che ci siamo,
3: buon non compleanno a tutti voi all'ascolto.
4: Bene, bene, bene. Oh, allora, fatti gli auguri del non buon compleanno. Io sto ancora pensando alla storia della piccola nuvola personale di Lallo che gli scarica addosso la pioggia.
6: Anche quella è una bella idea strampalata.
5: A me piacciono le belle idee strampalate.
4: Anche a me piacciono, però secondo me c'è un'altra spiegazione.
6: Intanto che ci pensi, possiamo ascoltare la voce dei bambini?
4: Perché no? Vai allora con il nostro messaggio sonoro.
7: Ciao Armando, mi chiamo Martina, vengo da Roma e ho 7 anni. Sai qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre a verde. Ciao.
4: Carina questa, dai, non era male, eh?
5: Ma io non l'ho capita, non mi ha mica fatto ridere, eh?
4: Lallo, si dice essere al verde quando non si hanno più soldi, e fa ridere perché un giardiniere sta sempre in mezzo al verde, quello delle piante.
6: Ma scusa Armando, quando uno finisce i soldi non va in rosso?
4: Questa è un'altra cosa ancora per i grandi. Va in rosso, si dice, una persona quando il suo conto in banca dove mette i soldini è finito, hai capito? E lui va in rosso il conto, ma lui rimane al verde.
5: E perché?
4: Allora, dunque, c'è una storia, fate bene attenzione. Sembra che tanto tempo fa dipingessero delle candele di verde nella parte finale, verso la base, no? Dove si appoggia la candela. Poi le facevano bruciare, cioè accendevano la candela. Quando la candela si consumava e arrivava al colore verde, a quel punto non si potevano fare più affari.
6: E quindi al verde ci si fermava, ho capito.
4: Brava.
5: No, Lella, guarda che non ci si ferma al verde, ci si ferma al rosso, al verde si passa.
4: Vabbè, questo è il semaforo, è un'altra storia. E tra l'altro questa è però un'osservazione giusta, perché il colore verde o rosso diventa un segnale.
6: Mi piacciono tanto i colori, e anche colorare.
4: Io, Lella, credo che i colori piacciano proprio a tutti.

0: giorni a colori, mentre quando piove sembra tutto un po' grigio.
1: Oh. È vero Lallo, però anche le giornate di pioggia hanno una loro bellezza.
0: Sì, sì, però non quando mi piove addosso,
2: Oh, forse ho capito.
1: Che cosa hai capito, Lella?
2: Stavo pensando alla barzelletta del bambino di prima sul giardiniere.
1: Sì?
2: E alla nuvoletta personale di Lallo che gli ha scaricato addosso la pioggia.
1: Sì, pioggia, giardiniere... Ci sono! Ah, e sono convinto che anche i bambini a casa hanno capito!
0: Ma dove? Io non ho capito niente, ma qualcuno mi spiega qualcosa!
2: Oggi splende il sole, è una giornata colorata!
1: Oh. E quindi, se oggi splende il sole, non ci sono nuvole che scaricano pioggia!
2: Ma passando sotto un balcone dove ci sono dei vasi con dei fiori...
1: Qualcuno, come un giardiniere che sta annaffiando... può bagnare chi sta passando di sotto.
2: Ed è proprio quello che è successo a Lallo.
1: È stato bagnato mentre passava da qualcuno che annaffiava le piante sul balcone sopra di lui.
2: E così abbiamo risolto il misterioso caso del Lallo bagnato. Che bello!
0: Bello, sono contento che siete tutti belli, contenti, divertiti. Tanto quello che si è preso l'acqua sono io,
2: Beh, la prossima volta esci con l'ombrello.
0: Ma se c'è il sole non si usa l'ombrello.
1: Però sei colorato e divertente. È una bella idea strampalata.
2: Sì, che bello uscire quando c'è il sole con l'ombrello.
0: Va bene, però mi tengo anche il cappello,
1: E adesso salutiamo i nostri amici a casa. Ciao!
2: Ciao, alla prossima puntata!
1: Sempre su Radio Kids! Ciao,
2: Radio
1: ciao!
2: Kids.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
7: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude.
1: Sì?
2: Ma sei qui?
0: A Radio Kids?
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba, tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con?
0: La capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1.
1: Ma perché le pagine sono numerate, hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1... Uno, uno,
0: sì, uno. No, io lo sapevo, era meglio non chiedere.
1: Quindi, tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo. Oh. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia di...
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack è il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa la pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì.
2: finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
2: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
0: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
2: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim, plom, plim, plom, plim, plim, plom, plim.
2: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse cruda, una musica soave
1: certo.
2: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
2: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
2: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
2: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
2: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X...
2: No, non è X, che è?
1: 347
2: sì.
1: 411 2726.
2: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
2: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
2: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
2: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
2: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
2: L'orco si sveglia.
0: Chi usa rubare il mio tesoro?
2: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
0: Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
2: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
2: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche a lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco...
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
2: Niente più orco.
1: No?
2: Niente albero. Né rami. Solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
2: Vabbè. Ciao, Crude.
1: Ma come?
2: Sono andato.
1: No, allora me ne vado. Ciao. Però... Basta. Torna la mamma. Ciao.
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
0: Stum,
2: e possono...
0: Stum, stum, stum.
2: E ora che succede?
0: Stum, ucci, ucci. Sento odore di Armandù.
2: Crude, ancora tu.
1: Speravi di liberarti di me, vero?
2: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
2: No, ma
1: e
2: no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
2: Ciao, bambini.
1: Ci volava
2: nello spazio. La puntata è finita.
1: Sì.
2: Alla prossima.
1: Allora,
2: ciao. Prima di salutarvi, voglio ringraziare Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stom, stom,
2: aiuto!

0: Con le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super esaltante abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Chip chip chip chip chip chip chip chip.
0: Ma che cos'è? Ma avete sentito?
1: Chip chip chip chip.
0: Ma è impossibile, ma c'è un uccellino canterino da queste parti.
1: Chip chip chip chip chip chip chip.
0: Ma che cos'è?
1: Io non sono un uccellino.
0: E che cosa sei?
1: Piuttosto, io conosco benissimo il cinguettese. Cip, cip, cip, cip,
0: avete cip. Capito, bambini? Oggi c'è una nuova amica che non è un uccellino ma parla molto bene il cinguettese. E come ti chiami?
1: Te lo dico con un indovinello.
0: Dai, va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, ma mi risveglio con l'aurora.
0: Sì?
1: Con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
0: Vediamo, perché non è facile. Dunque, allora, sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
1: Questa è la prima parte dell'indovinello, ma tu devi trovare la soluzione, caro cinguettando.
0: Mi chiamo Armando e non cinguettando. Fammi pensare, dai.
1: Ok, allora, voglio aiutarti.
0: Sì.
1: Il mio nome fa rima con... Aurora.
0: Il tuo nome fa rima con Aurora. E allora... Eleonora? Va bene? No. Allora, Dora. Dora.
1: Sbagliato.
0: Allora, Aurora no, perché fa parte dell'indovinello. Isidora. Fedora. Pandora.
1: Sei troppo divertente.
0: Guarda, facciamo così. Tra pochissimo ascolteremo la canzone che, se non sbaglio, è proprio quella di Biancaneve.
1: Ma sì, la conosco anch'io benissimo.
0: Ah, e come fa?
1: È quella che fa... Impara a fischiettare.
0: Ma sei bravissima! Ma non è che l'hai incontrata qualche volta anche tu? Magari sei un personaggio magico, eh?
1: No, io non l'ho mai vista.
0: Ah.
1: In compenso, però, io sono amica degli uccellini che l'aiutano a fare le pulizie.
0: Ah.
1: Quelli che cantano... Cip, cip, cip, cip, cip.
0: Ho capito.
1: Però tu, cinguettando, allora non cambiare argomento.
0: No,
1: perché non hai ancora indovinato il mio nome.
0: È vero, hai ragione. Allora, ripetimi ancora l'indovinello, magari ci sono anche i bambini all'ascolto che mi possono aiutare. Dai, allora.
1: Sì. Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio...
0: Flora! Ti chiami Flora!
1: Bravo! Bravo, svogliando!
0: Ah.
1: È proprio questo, il mio nome.
0: Oh, molto bene, adesso sappiamo come ti chiami. Però, dunque, vorrei sapere qualche cosa di più e sono pronto per farti un sacco di domande. Però prima ci ascoltiamo la canzone che conosci molto bene anche tu.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di una nostra nuova fantastica amica che conosce il cinguettese, la lingua degli uccellini, e si chiama Flora.
1: Eccomi qui! Cip, cip, cip.
0: Allora, ecco, visto che intanto tu parli abitualmente con gli uccellini, anzi, conosci gli uccellini, amici di Biancaneve, ci puoi dire che cosa fai, eh?
1: Allora, diciamo che io mi occupo di cronaca.
0: Cronaca? Un parolone. Sì. La cronaca è quella che fanno i giornalisti quando raccontano quello che succede. E quindi tu che tipo di cronaca racconti? Storie di uccellini, di rondini, passeri, eh? Che cosa?
1: Allora, più che altro, sì? Io li intervisto e loro mi raccontano i segreti degli alberi.
0: Ah, però. E puoi dirci qualche cosa, qualche segreto per me, per tutti gli amici che ci ascoltano, per tutti gli ascoltatori di Big Bang?
1: Per esempio,
0: sì?
1: Lo sai, svolando, che gli alberi camminano.
0: Gli alberi camminano?
1: Sì.
0: Ma scusami, perdonami Flora, ma gli alberi sono ben piantati a terra con le loro radici,
1: e no? Invece io ti dico che camminano.
0: Ah, ma non è che mi stai prendendo in giro?
1: A volte, quando non riescono più a vivere in un posto,
0: sì?
1: Se ne vanno e traslocano da un'altra parte.
0: Ah.
1: Me l'ha detto un usignolo.
0: Vabbè, se te l'ha detto un usignolo, noi ci crediamo. E forse io comincio un pochino a capire che cosa intendi, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di quello che ti ha detto l'usignolo.

0: Beh, non poteva che essere una canzone dedicata agli alberi, visto che siamo qui in compagnia della nostra amica Flora. E beh, lei, insomma, ascolta le storie che le raccontano i suoi amici uccellini, come gli usignuoli. E stavamo appunto dicendo qualche cosa di importante. A proposito, anche voi mi raccomando, raccontateci le vostre storie al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma insomma, adesso io voglio capire il mistero degli alberi che camminano. Perché è quello che le hanno detto a Flora gli usignuoli. È giusto, Flora?
1: Giusto!
0: Oh, ecco. Allora, dunque, vediamo un po'. Dunque, gli uccellini in effetti sono molto importanti per la vita degli alberi. Ah, certo! E riescono anche a farli spostare.
1: Te l'ho detto! Ma tu non mi vuoi credere!
0: No, ma è perché ho dovuto pensarci, adesso ho capito. Perché gli uccellini trasportano i semi degli alberi e li fanno arrivare anche a chilometri e chilometri di distanza. E quando i semi cadono a terra, danno vita a delle nuove piante. Quindi gli alberi traslocano, insomma, vanno a abitare in posti diversi.
1: Per tutte le clorofille, l'hai detto proprio bene. Complimenti.
0: Grazie, Flora, grazie. Senti, però devo farti un'altra domanda.
1: Oh, io odio le domande.
0: Va bene. Allora, Flora, ma tu che cosa sei esattamente?
1: Niente. Una piantina.
0: Ma non a caso ti chiami Flora, è proprio come la dea della natura e del mondo vegetale. Ma quale pianta in modo particolare sei?
1: Scusa, cinguettando, perdonami, si è fatto tardi, devo andare. Ciao!
0: Ciao Flora, e torna a trovarci! Beh, molto carina questa nostra nuova amica Flora, eh? Che ne dite? E poi lei è quella che ci riporta tutte le notizie del mondo vegetale grazie ai suoi amici uccellini. Chissà quali e quante altre storie meravigliose avrà da raccontarci. Lo scopriremo presto. La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi che insieme a Flora ci riporta quello che dicono usignoli, passerotti e tanti altri uccellini del bosco e non solo. E poi grazie a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Anche picchiamo!

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

Incalliti creduloni del fatto che l'erba del vicino sia sempre più verde e speranzosi social dipendenti del fatto che tutto prima o poi finisca, fastidiosi schiacciatori inconsapevoli di formiche intente a farsi una posizione nella vita, questa puntata è per voi! Occhi a cuore è quello che ci vuole, scatenata adrenalina mascherata da ballad, vai Giova, pigiama party, sei su Radio Kids!

Vabbè, sempre la stessa storia. The Bomb, sudore a gogo come fosse uno schiuma party. Oh, che immagine discutibile. Radio Kids, pigiama party.

E qui, per chi già c'era, un pezzo bandiera nella notte 883. Oggi la andiamo a ballare remixata da DJ Monella. Sentite qua che roba.

Ci sarebbe da spostare una cameretta al piano di sopra o anche meglio al piano di sotto. Qui è tutto veramente un grande caos. Non si trovano più calzini, sono tutti sfaiati. Scarpe di qua, scarpe di là. Ma è normale. Sei su Pigiama Party.

E visto che i remix sono bellissimi, beh, ecco voi Ben DJ e la sua versione di Prendila Così. Oh, non facciamone un dramma.

Insisto, mi voglio rovinare. Se mi lasci non vale da cantare a squarciagola e ballare come se dovessero arrivare gli alieni a prenderci. Oh, accidenti, stanno arrivando.

E grazie ancora Giova per la tua fuori onda che lascia il posto a Ballo Ballo, pezzone remixato da Mario Giudice, Loopmaker Bootleg Remix. Raffa, ti adoriamo.

bello come sempre, triste come non mai. È finita anche oggi, amici miei. Finita, ma per ricominciare. Ci sentiamo presto, eh? Sempre qui, Rai Radio Kids, Pigiama Party. Ciao ciao! Ci siete cascati, eh? Ma dai, ma potevo salutarvi così, malamente? No, amici miei, questa è per voi, questa è la vera finale di questa meravigliosa puntata.

Volevo essere un duro. Chi non avrebbe voluto, No, io no. A me piace così come sono. Anche voi siete mitici. Ci sentiamo presto davvero. Ciao ciao.

0: Bambine e bambini, nipotini, zii, zie, mamme, papà, nonni, nonne, pupazzi e peluche. Un saluto gigantesco e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Che corsa! Ce l'ho fatta!
0: Eila.
1: Ciao a tutti!
0: Ma ciao Lisa, bentornata a Big Bang! Avete sentito, con noi c'è Monna Lisa, la protagonista del quadro di Leonardo da Vinci, nota in tutto il mondo come La Gioconda! Allora, come stai? Cosa ci racconti?
1: Sono scappata al museo! Sì, ho fatto una corsa!
0: Si sente,
1: Mi sono scompigliata tutta l'acconciatura!
0: Ma sai Lisa, noi siamo contentissimi di averti qui, Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi da parte di bambine e bambini che vogliono scoprire tutto, tutto su di te. Però certo, ogni volta ci preoccupiamo un po', perché tu te ne vai, scappi dal quadro, insomma, lì al museo saranno tutti un pochino preoccupati,
1: A me non mi importa.
0: Va bene.
1: Non ne potevo più di tutti quei turisti che mi guardano come se fossi un animale raro.
0: Va bene, insomma, dai Mona Lisa, sei il quadro più famoso del mondo. È giusto, è normale, direi, che ti vogliano ammirare, no?
1: Ma io mi trovo molto meglio qui alla radio.
0: Questo mi fa piacere.
1: Vedi, messer andando di traverso.
0: No.
1: Qui nessuno vede se ho un capello fuori posto, o se mi casca la veletta, o se mi gratto il naso.
0: Sì, hai ragione, nessuno ti guarda, però in realtà tutti ti ascoltano, e mentre ti ascoltano ti immaginano. E comunque vogliamo sentire le tue storie, dai, raccontaci qualcosa.
1: Ci sto.
0: Oh.
1: Ma prima voglio ascoltare una di quelle romanze. Quello che metti tu.
0: Ho capito, le romanze sarebbero le canzoni, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, e allora credo che questa ti piacerà moltissimo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova fantastica, simpaticissima amica Monna Lisa, cioè la Gioconda, che vuole ascoltare le romanze, cioè le canzoni. E allora, ti è piaciuta questa dedicata a Leonardo da Vinci?
1: Mi garba di molto, in effetti.
0: Ah, bene.
1: Descrive bene il maestro Leonardo.
0: Ah, sì? Ah, beh, allora, tu che l'hai conosciuto di persona, noi abbiamo l'opportunità unica di sentire da te com'era, quindi di scoprire storie, aneddoti su di lui.
1: Ecco, sì. L'è bravo a disegnare?
0: Ah, beh, questo lo sappiamo anche noi, certo.
1: Però ogni tanto si mette a pensare a quelle sue macchine pazzerelle.
0: Ah, beh, le sue invenzioni.
1: Che poi nemmeno funzionano.
0: Vabbè, dai, Leonardo da Vinci era un genio, aveva mille idee in testa e beh, certo, le sue invenzioni non tutte hanno funzionato.
1: Ricordo quella volta.
0: Sì?
1: Quando Leonardo si è messo in capo di costruire una macchina volante.
0: Racconta cos'era successo.
1: Ha messo in piedi un accrocco che sembrava un pipistrello gigante.
0: Ah, oh, però, sì. Sì.
1: Però in più c'aveva i pedali, delle leve, delle assi di legno, insomma, un vero guazzabuglio.
0: Ma è riuscito ad alzarsi in volo?
1: Per nulla, caro messere. È rimasto piantato in terra.
0: Lo so. Però nessuno lo può negare, le macchine di Leonardo erano davvero avanti per quell'epoca.
1: Oh, sì, è tanto geniale il maestro. Ma ha sempre la testa tra le nuvole.
0: Ah, guarda, lo dice anche questa canzone. O romanza, come diresti
1: romanza.
0: Tu.

0: sempre all'ascolto del nostro favoloso Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, e Lisa, cioè Monna Lisa, nonché la Gioconda, il dipinto conosciuto in tutto il mondo.
1: Grazie, grazie. Modestamente sono famosetta.
0: Beh, direi proprio di sì, eh. Ah, però non ci hai ancora raccontato com'è stata la tua esperienza. Com'è stato fare da modella per Leonardo da Vinci?
1: Intanto è stato il mio marito a chiedere al maestro di farmi un ritratto. Sì,
0: ah.
1: Voleva che venissi bellina bellina.
0: In effetti devo dire che Leonardo ci è riuscito, perché il dipinto è molto bello e tu sei davvero bellina bellina.
1: Ah, ma ci sono voluti un sacco di giorni.
0: Ah, certo.
1: Il maestro non era mai contento.
0: Ah.
1: No, mi diceva: stai ferma, ferma, così, ferma così, sorridi. Una vera noia.
0: Beh, posso capirlo, Però, sai...
1: Io non è che c'avevo tutta questa voglia di stare immobile come un baccalà, ecco.
0: Certo.
1: Volevo andare in giro con le mie amiche. E invece niente, lì, bloccata. E quel che è peggio, Leonardo continuava a spennellare di qui, a correggere di là.
0: Lo so, sai, è un capolavoro, c'è bisogno di attenzione. Alla fine il risultato è strabiliante.
1: Il maestro mi chiamava il suo capolavoro. Mi portava sempre con sé, pure in Francia.
0: Ah, ti riferisci al quadro, ovviamente. Beh, certo, e questa è la ragione perché sei al Museo del Louvre, a Parigi, dove tutti ti possono ammirare.
1: Sono così, così tenerelli quando mi guardano con tutti quegli occhioni.
0: Ma certo, Monna Lisa, i visitatori ti adorano. Sono disposti a fare qualunque cosa pur di vederti.
1: Ho così nostalgia delle loro faccette.
0: Sì, certo, hai ragione. Ma non piangere, dai, non fare così. Tra pochissimo tornerai al museo. Però non puoi certo andarci mentre piangi. Devi ritrovare assolutamente il tuo famoso sorriso.
1: Ma non so come fare.
0: Ma lo sappiamo noi, basta che tu ascolti uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri piccoli amici e vedrai che ritroverai subito l'allegria e la serenità che ti ha reso famosa, eh?
1: Proviamo.
0: Dai, ascoltiamo insieme il prossimo messaggio.
2: Radio Kids, sono Giorgia, ho 6 anni, vi posso dire una barzelletta? Quella è un colmo per un pirata, avere un figlio che è un tesoro, ciao.
0: Carina,
1: un pirata che ha un figlio che è un tesoro. Ah, che spasso.
0: Ah, bene, hai visto, ti è tornato il sorriso. Grazie Giorgia, grazie. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggi al 347 411 2726.
1: Messere, con questa radio è proprio uno spasso.
0: Ah, Monna Lisa, sono proprio contento che tu lo dica e mi fa piacere che tu sia di nuovo allegra e abbia ritrovato il tuo bel sorriso.
1: Ah, vorrei tanto restare qui con voi ancora un pochetto.
0: Sarebbe
1: ma
0: bello.
1: Non posso.
0: Certo.
1: Però, messer andando di traverso,
0: no,
1: ti faccio una promessa.
0: Va bene, sono contento, Monna Lisa, però io mi chiamo Armando Traverso. Vabbè, non ha importanza, hai ragione.
1: La vuoi sentire la promessa o no?
0: Ma certo, io e i bambini siamo qui per ascoltarti.
1: Ora me ne vo, ma tornerò presto per un'altra puntata di...
0: Sì?
1: Com'è che si chiama questa bischerata?
0: Ma come si chiama?
1: Ah, sì! Big Bang!
0: Ciao Monna Lisa!
1: Museo, sto arrivando!
0: Ciao Gioconda! Beh, davvero molto simpatica, Monna Lisa la Gioconda, ma ci pensate? Può succedere solo a Radio Kids. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che se la ride di gusto insieme a Monna Lisa, la Gioconda. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super ringraziamento speciale alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che cura con amore e professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina.
2: L'avete riconosciuto? Era Lumière, il maître, ma anche lo chef della Bella e la Bestia. Lallo, Lella?
3: Beh, bellissima!
2: E allora, bambine e bambini, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di...
3: Big Bang!
2: Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, e come avete sentito ad aiutarmi in questa puntata c'è la nostra Lella, la mitica amica pecorella.
3: Eccomi qui, Armando.
2: E Lallo, l'ardito cavallo del West.
4: Grazie, Armando, ma io ho gli zoccoli.
2: Lo sappiamo, certo, sei un cavallo.
4: Ma allora perché hai detto Lallo ha un dito?
2: No, Lallo, io ho detto Lallo ardito, che vuol dire coraggioso, eroico.
4: Allora va benissimo. È proprio il mio ritratto.
2: Oh, ma sapete che sono proprio contento di vedervi.
3: Anche
2: avete...
3: noi.
2: Grazie Lellina. Avete qualcosa di bello da raccontare ai bambini a casa?
3: Beh, Armando, ho una grande notizia. Lallo è stata invitata ad andare a Parigi.
2: Wow, a Parigi, che meraviglia.
4: No, no, non è vero, Armando. Ah, io no? Sono stato invitato a Parigi. Ah. Parigi non so nemmeno dove si trova.
2: Ma Parigi è il nome francese di Parigi. Ma tu lo sai, vero, Lallo, che a Parigi o Paris parlano francese? Sì.
4: Ma lo so.
2: Ah.
4: È facilissimo, dai.
2: Beh, insomma.
4: Ma no, dai, basta mettere l'accento sulle parole. Non so, tipo, sono Lallo e vengo dall'Italia.
2: No, Lallo, non è così semplice il francese. Anzi, è una lingua complessa e bellissima. Molto musicale. Ma a proposito di musica, vogliamo ascoltare una bella canzone?
3: Sì!
2: Così poi mi raccontate tutto quello che è successo a Parigi.

0: Buongiorno, Belle.
1: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
1: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un uomo
0: certo.
1: E...
0: Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Io
1: vorrei, sei un uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che

0: dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità. È diversa, bella da tutti noi.
2: Non è per niente come noi, non oh.
3: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
4: Eccomi qui.
3: Lallo.
4: E Armandissimo.
3: Oh, e abbiamo appena scoperto che Lallo se ne andrà in vacanza a Parigi. Ma Lella, tu non ci vai insieme?
4: Mi piacerebbe, ma non so se c'è posto dagli amici di Lallo che l'hanno invitato.
5: Ah, ma però, certo che c'è posto per te, Lelina. Il mio amico Gaston, lo Stallone, e sua sorella Sabine, la Cavalline, saranno molto felici di conoscerti.
4: Ah, davvero? Vedi. Allora, sì, posso partire anche io?
5: Eh sì, così mi aiuti col francese, perché io ho paura di non riuscire a ordinare tutti quei buoni cibi francesi. La barchette, la penorassina, la tartaratata. Vedi, non ci riesco.
3: Lallo, in effetti col francese, se posso dire, non te la cavi benissimo.
5: No,
3: Allora, dunque, la barchette, immagino sia la baguette.
5: Ecco.
3: E poi, che è un pane francese, tra l'altro lungo, molto buono, croccante. Ci si fanno dei panini buonissimi.
5: Sì, e soprattutto lungo.
3: E poi, io credo che tu volessi dire, quando hai detto pennorasina, le pain au raisin, cioè il panino alle uvette, hai capito? Ma lo sai che esiste anche al cioccolato?
5: Davvero? Lo proverò appena arrivo a Parigi.
3: E poi penso che la tartatata fosse la tartatin, che è una buonissima torta alla frutta.
4: Sì, Lallo intendeva quella. Tre bien, proveremo tutto.
5: Sì, ma anche quattro bien, cinque bien, mi voglio rovinare, sei bien, voglio assaggiare tutti quei dolci.
3: Lallo, tre bien non vuol dire tre volte bien, ma molto bene.
5: Vabbè, allora, sei volte molto bene. Ma senti un po', Armando,
3: sì,
5: a colazione cosa si mangia a Parigi?
3: Beh, una bella tazza di caffè au lait, oppure solo il lait, anche senza caffè.
5: Armando, ma guarda che sto andando a Parigi, no? Di Spagna.
3: Ma io l'ho capito, Lallo, l'ho capito.
5: Ma allora,
3: bene,
5: scusa, perché vuoi che dica olè?
4: Lallo, il caffè olè vuol dire il caffè latte, il lè è il latte.
5: Ma come facevo a saperlo? Magari i parigini a colazione sono tutti allegri e dicono olè, ti porto il caffè, olè.
3: No, Lallo, meno male che hai Lella come compagna di viaggio, altrimenti ci sarebbe stata bene la vecchia signora, come nella storia di Babar l'elefantino.
4: Armando, ce la puoi raccontare? Scommetto che è una bellissima storia.
3: Molto volentieri, Lellina. Allora, il piccolo Babar era un elefantino che viveva in Africa, ma un giorno dei cattivi bracconieri gli uccisero la mammina.
4: Oh no, poverino!
3: Già, ma per non fare la stessa fine, Babar si mise a correre.
5: Anche noi cavalli corriamo quando siamo nei guai.
3: E Babar corse così tanto che arrivò a Parigi.
5: Olè! Molto bene, Babar!
4: Ma era tutto solo, come ha fatto a cavarsela?
3: Beh, per fortuna ha incontrato una vecchia signora che lo accoglie in casa sua e che gli insegna come si vive a Parigi.
5: Scommetto che gli ha fatto mangiare anche qui buonissimi panini al cioccolato.
3: E non solo, Babar, che era tutto nudo, iniziò a indossare una bombetta, un elegante completo verde e delle scarpe gialle chiamate ghette.
4: Mi piacciono, Armando, le storie che finiscono bene.
3: Ma non è finita qui, Lellina. Però, prima di raccontarvi il finale, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è
6: 347-411-2726.
7: Io mi chiamo Chiara, abito in Francia e
8: racconto
7: una barzelletta.
8: Quanti anni hai?
7: 6 anni.
8: Vai.
7: Una bambina con la sua mamma cammina. Il bambino trova un biglietto di 5 euro e il piccolo bambino dice alla sua mamma: posso avere questo biglietto di 5 euro? La sua mamma dice: questo che è partella, questa partella. Il bambino con la sua mamma cammina il bambino trova un biglietto di 20 euro.
8: 20 euro.
7: Yeah.
3: Che francese, Chiara.
7: Dice la sua mamma, posso avere questo biglietto di 20 euro? La sua mamma dice, questo che è partella, resta partella. Il bambino con la sua mamma cammina, e la mamma scivola su il biglietto di 50 euro, e la mamma dice al piccolo bambino, aiutami per favore. Il bambino dice, questo che è partella, resta partella.
3: Ma che carina, Chiara, che bello. E poi è incredibile, Chiara ci ha chiamato dalla Francia. Ma lo sai, Chiara, che Lella e Lallo stanno arrivando?
4: Yuhu! Armando, magari incontriamo Chiara e ci racconta un'altra barzelletta.
3: Beh, sì, perché no?
5: E mangiamo una barchetta lunga, piena di formaggio con lei.
4: Adesso puoi finire di raccontarci la storia dell'elefantino, Armando.
3: Molto volentieri. Allora, Babar l'elefantino si stava inserendo nella vita parigina, grazie alla vecchia signora che gli insegnava tutto sulla città. La signora mostrò a Babar la Senna, che è il fiume di Parigi, la famosa Tour Eiffel, simbolo della città, una torre altissima, tutta di ferro, e poi andavano insieme ai concerti, al teatro, ai musei.
5: E Babar era contento?
3: Certo, ma aveva un po' di nostalgia di casa. Così torna in Africa, lì si sposa con l'elefantina celeste e partono per un viaggio di nozze, però fanno naufragio.
4: Ah, questa storia è molto avventurosa. Sapevano nuotare? Ma gli elefanti nuotano?
3: Stai tranquilla, Lellina. Gli elefanti nuotano e riescono a salvarsi. E Babar e Celeste in un primo momento finiscono in un circo. Ma alla fine ritrovano la vecchia signora.
4: Tre bien!
5: Yuhu! Scommetto che si mangiano una bella tartata!
3: È probabile che la vecchia signora prepari un bel dolce per Celeste e Babar. E forse è proprio la tartatin. E se volete leggere la storia di Babar, potete cercare il libro scritto da Jean de Brunhoff.
4: Ah, non vedo l'ora di partire per Parigi.
5: Sì, è vero, e mangiare il pane al cioccolato con Babar.
3: E io non vedo l'ora di ascoltare i racconti del vostro viaggio. Ora però dobbiamo salutarci, ma ricordiamo a tutti gli amici che ci ritroveremo presto qui per un'altra puntata di
4: Big Bang.
3: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: cambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Piano piano sulla testa del grande animale. Da un racconto del popolo Dahomey. La leopardessa e la gatta erano amiche. La leopardessa diede alla luce un cucciolo. La gatta ne mise al mondo tre. Quando la leopardessa vide che la gatta aveva così tanti piccoli, la loro amicizia si guastò. I tre cuccioli della gatta erano soliti andare nella boscaglia a raccogliere legna per il fuoco. Portavano anche l'acqua, andavano al mercato e a caccia per portare carne alla madre. La gatta, per conto suo, stava a casa a non far niente. Il cucciolo della leopardessa era ancora piccolo e poteva fare ben poco per la mamma. La leopardessa andò a trovare la gatta e le disse:
3: «Ora io mi sveglio al canto del gallo e devo andare a prendere acqua, a fare legna. Lavoro tutto il giorno. Prestami uno dei tuoi piccoli che badi al mio cucciolo in modo che io abbia più tempo per andare in cerca di cibo».
2: E la gatta promise di mandargliene uno. Allora la gatta chiamò i suoi tre cuccioli e disse: «Chi di voi è capace di andare a badare al cucciolo della leopardessa, miau, senza però farsi acchiappare?» E chiese al figlio maggiore: «Quante volte ti devono infastidire prima che tu stia in guardia?» E il giovane gatto disse: «Tre volte!» La gatta chiamò il secondo e gli fece la stessa domanda. E il secondo disse: «Quattro volte!» Infine chiamò il più giovane e chiese: «Piccolo mio, quante volte devono infastidirti prima che tu stia in guardia?» E il piccolo rispose: «Non sono proprio sicuro, ma credo che se mi danno fastidio anche una sola volta, subito io mi metto in guardia». Quando il gattino ebbe detto questo, la gatta disse: «Bene, tu andrai a badare al cucciolo della leopardessa». Il gattino andò dalla leopardessa. Quella sera, mentre stavano mangiando, la leopardessa gli disse:
3: «Ora tu devi dormire su quella stuoia là».
2: Quando ebbe detto ciò, il gattino andò a dormire in alto, sulle più alte travi del soffitto. Tuttavia, lasciò i suoi abiti sulla stuoia, come se fosse proprio lì, addormentato. Ma andò a dormire sul soffitto. Verso mezzanotte, quando già tutti erano andati a letto, la leopardessa si alzò e afferrò gli abiti che erano sulla stuoia. Il gattino disse: «Madre, che cosa succede?» La leopardessa disse:
3: «Oh, niente, stavo sognando».
2: E tornarono a dormire. Il giorno dopo, la leopardessa disse:
3: «Questa notte devi dormire su quella pietra là».
2: Era la pietra su cui si macinava il miglio e si schiacciavano le noci. Il gattino si sdraiò accanto alla pietra, ma pose sulla pietra i suoi abiti, come se lui stesso vi fosse sdraiato. Durante la notte, la leopardessa si gettò sulla pietra, pensando che gli abiti fossero il gattino. E il gattino disse: «Che cosa succede, madre?» La leopardessa disse:
3: «Stavo ancora sognando. Dove ti sei messo a dormire?»
2: La notte successiva, la leopardessa disse:
3: «Ora dormirai nel mio letto, perché io dovrò uscire e starò lontana tutta la notte e tornerò tardi domattina. Tu dormirai col mio cucciolo nel mio letto».
2: Prima di uscire, la leopardessa diede una coperta al gattino e una al suo cucciolo. Poi uscì e si nascose vicino alla casa. Quando il gattino andò a letto, scambiò la sua coperta con quella del cucciolo e scambiò anche il suo posto con quello del cucciolo. A notte fonda, quando la leopardessa tornò indietro in punta di piedi, vide la coperta del gattino e pensò che sotto la coperta ci fosse lui. Si gettò invece sul suo cucciolo e lo fece fuori. Il gattino non disse nulla, si era nascosto fra le travi del soffitto e sorvegliava la leopardessa. Quando lei ebbe finito, il gattino disse: «Perché hai fatto fuori il tuo cucciolo? Quanto a me, tornerò da mia madre. Tu mi hai detto di venire per badare al tuo cucciolo. Ora che l'hai fatto fuori, non ho più nulla da fare qui. Me ne torno a casa». Quando tornò a casa, la gatta prese i suoi piccoli e si rifugiò con loro sull'albero loco per sfuggire alla collera della leopardessa. Portarono con sé una corda molto lunga che arrivava da terra fino alla cima dell'albero e con questa corda Madre Gatta poteva andare su e giù ogni volta che lo desiderava. Un giorno la gatta lasciò i suoi piccoli e uscì. Quel giorno venne la leopardessa. Ora la gatta, quando usciva, lasciava un gong vicino all'albero e quando tornava a casa vi batteva 7 volte. Così i gattini sapevano che era la madre e calavano la corda. Quando venne la leopardessa, anch'essa batté sul gong, ma vi batté 8 volte e non riuscì ad ingannare i gattini. Quella notte la leopardessa si nascose dietro un albero e attese l'arrivo della gatta. Così venne a sapere quante volte doveva battere il gong. Sentì Madre Gatta dare 7 colpi e poiché la leopardessa non sapeva contare, incise con gli artigli nella scorza di un albero una tacca per ogni colpo, in modo da sapere il numero esatto. La mattina dopo la gatta uscì di nuovo in cerca di cibo. La leopardessa aspettò un bel po' di tempo dopo che fu uscita e poi prese il gong e batté 7 colpi. I gattini calarono la corda ed essa si arrampicò fino in alto e disse:
4: «Vedo che vostra madre non è in casa. Io sono venuta a farle visita. Che cosa mi offrite?»
2: Il gattino aveva cucinato il cibo per i cuccioli e lo offrì tutto alla leopardessa. Dopo che essa ebbe mangiato, le domandarono: «Ora andrai via?» Lei rispose:
4: «No, mi fermo ancora un poco».
2: Allora il gattino disse agli altri: «Per farla andare via, sapete che cosa faremo?» Il maggiore disse: «Sì, prenderemo dei bastoni e la picchieremo, miau!» Il secondo disse: «Sì, grideremo e la spaventeremo, miau!» Ma il gattino disse: «No!» Ora, su quell'albero c'era un ramo morto. Se uno vi poggiava il piede, subito precipitava. Il gattino disse che avrebbe dato alla leopardessa una stuoia per riposarsi. «Metteremo la stuoia qui, vicino al ramo morto, e poi faremo scaldare dell'acqua!» I gattini stesero la stuoia per la leopardessa e posero a scaldare dell'acqua. Ora la leopardessa era nelle loro mani. Potevano gettarle sulla testa dell'acqua bollente e se cercava di afferrarsi doveva agguantare il ramo morto. Il gattino disse: «Ora tutti, piano piano, al di sopra della sua testa!» E gettò sull'animale l'acqua bollente. La leopardessa si afferrò al ramo, il ramo si spezzò ed essa precipitò a terra sul fianco sinistro. Prima di questo fatto, se il leopardo vedeva un uomo, si voltava sul fianco. Ora, poiché si è fatto male al fianco, deve affrontare il nemico faccia a faccia.
5: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Lallo, Lella, ci siete?
1: Sì, armadissima,
2: sì, siamo. Ciao.
0: E allora iniziamo con la grande esplosione, perché sta per esplodere il nostro
3: Big Bang,
0: ovvero una super speciale puntata radiofonica in onda su
3: Rai Play.
0: Molto bene, siete preparatissimi. Allora, visto che siete così preparati, oggi ho una bella domanda per voi.
4: Un indovinello?
0: Non proprio.
1: Allora è un quiz?
0: Non esattamente.
4: E allora che domanda è?
1: È giusto, se non è un quiz, se non è un indovinello, non è una domanda.
4: Ho capito, è un'interrogazione.
0: Ma no, non un'interrogazione da scuola. È una cosa divertente, dai, non è mica un interrogatorio.
1: Vabbè, allora facci questa domanda.
0: Va bene, va bene. Allora, che cos'è l'oro blu? Che silenzio.
1: Sì.
0: Non sapete proprio, Va bene, va bene. Allora vi do un po' di tempo per pensarci. Quindi vi metto una canzone che è come un indizio, una traccia, così anche i bambini a casa che magari non sanno rispondere alla domanda ascoltano la canzone e forse trovano la risposta.

0: so io, ho capito che cos'è l'oro blu.
1: Dai, Lella, che cos'è?
0: Sono le voci dei bambini. Come tante gocce messe insieme fanno un mare blu. Le belle voci dei bambini fanno un coro d'oro blu.
1: Insomma, diciamo che c'eri quasi, anzi, quasi ti eri avvicinata molto, molto alla risposta. Però non posso dartela buona, quindi devo dirti che non è la risposta esatta.
0: Uffa!
1: E a te, Lallo, non è venuto in mente niente?
2: Sì, mi è venuta in mente questa. Ve l'ho mai raccontata quella dei tre furfanti che volevano scappare con 528 hamburger e io li ho catturati ancora prima che oltrepassassero la porta del pub?
1: Il pub? Guarda che secondo me nel vecchio West non ci sono i pub, ci sono i saloon.
2: No, c'è anche i pub.
1: Va bene. E poi che ne hai fatto dei 528 hamburger?
2: L'ho mangiata. Io odio gli sprechi.
0: Hai mangiato 528 hamburger?
2: Certo, anche lo stomaco di ferro, io mica sono gli zoccoli.
1: Va bene. Però, insomma, non sai darmi una risposta alla domanda che cos'è l'oro blu.
2: L'oro blu è il fratello dell'oro nero.
1: Direi proprio di no. Anzi, direi che l'oro nero è un nemico dell'oro blu. E adesso vi spiegherò perché. Vediamo, vi do un altro indizio con un'altra canzone. Ascoltate.

0: era la colonna sonora di Oceania.
1: Brava Lella! E allora, chi è la protagonista del film Oceania?
0: Baiana.
1: Giusto, quella bellissima ragazza polinesiana. Però c'è un'altra protagonista importante che assume quella forma, l'aiuta.
2: È il mare, la roba del mare.
1: Ci sei quasi, potremmo dire che hai risposto bene, però diciamo che la risposta è in realtà diversa. Intanto volevo dirvi perché l'oro nero è il nemico del mare, cioè dell'oro blu. Perché il mare in realtà, quando arriva l'oro nero, sta malissimo, perché è il petrolio l'oro nero che inquina, dà fastidio, fa male ai pesci, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quante volte avete visto le immagini delle chiazze di petrolio? Ecco, quello purtroppo non fa per niente bene al mare.
2: Allora hai dominato, l'oro blu è il mare, yuhu!
1: Sì, è vero, guarda, secondo me hai già indovinato, però ad essere precisi, non è solo il mare l'oro blu, ma tutta...
0: Ho capito, è l'acqua.
1: Brava.
0: È l'acqua l'oro blu.
1: Brava Lella. È tutta l'acqua l'oro blu. E sapete perché?
0: Perché senza acqua non potremo vivere.
1: Giusto.
2: Eh sì, ad esempio, se non bevi l'acqua dopo aver mangiato tanto prosciutto crudo, non riesci mica a dormire.
1: È vero, Lallo. Però non solo il prosciutto crudo, perché è salato, Perché l'acqua ci aiuta tantissimo, ci aiuta a digerire tutto quello che mangiamo e magari anche poi a eliminare quello che non serve.
0: Infatti, quando beviamo tanto, dobbiamo andare sempre in bagno.
1: Sì.
2: Ecco, così adesso mi scappa da fare la pipì, mi scappa.
1: E beh, questo è un bene, lo sai quanto è importante fare la pipì, Lallo?
2: Eh sì, in questo momento tantissimo,
0: Se devi andare in bagno, vai Lallo, fa male trattenersi.
2: Va bene, allora vado.
1: Va bene, ecco, tanto Lallo è andato al bagno. E allora io volevo anche dirti che l'acqua è davvero importantissima e la chiamiamo oro blu perché è un bene molto prezioso e purtroppo questo bene prezioso scarseggia sempre di più e bisogna averne cura. Lo sai, Lella, come si può risparmiare l'acqua con tanti piccoli gesti ogni giorno?
0: Sì, per esempio possiamo chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
1: Bravissima! È tornato Lallo.
0: Sì.
2: Ce l'ho fatta.
1: Stai meglio adesso,
2: Sì, fatta tutta.
1: Ecco.
2: Quindi, di cosa parlavate,
1: Stavamo dicendo del fatto che si può risparmiare l'acqua in tanti modi.
2: Ah,
1: Lella diceva, per esempio, bisogna chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
2: Ma questo fa poco, Armando. L'ideale è non lavarsi proprio. Io non mi lavo più.
0: No, non mi lavo più.
1: Ma no, Lallo, no, guarda, al limite puoi provare a chiudere un po' la doccia mentre ti massaggi i capelli con lo shampoo, oppure il tuo pelo, certo, la criniera.
2: C'è.
1: Però l'igiene personale è importante, quindi bisogna lavarsi. Ce lo ricordano anche Masha e Orso, ascolta.

0: Va bene, avete capito?
1: Sì,
0: l'acqua
1: certo.
0: È davvero l'oro più prezioso che c'è ed è fondamentale per noi e per la sopravvivenza del nostro corpo e di tutto il pianeta Terra.
1: Evviva l'acqua! Speriamo che quest'anno ne cada tanta, ma solo dove ce n'è bisogno. Acqua, acqua, acqua, catinelle.
2: Uffa, Lella.
0: Ecco.
2: Ecco, me l'avevo detto di non rovinarla troppo.
0: Ma di nuovo.
2: Uffi, devo andare.
1: È andato.
0: Va bene. E allora, nell'attesa che torni Lallo, aspettiamo anche voi, bambini. A un prossimo appuntamento con Big Ben per speciale Terra.
1: Ciao.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, ciao bambini, benvenuti a una grandissima, fantastica, mirabolante puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao
0: bambini! Evviva, ciao bambini, ciao a tutti!
3: Senti Lella, glielo sì? Chiedi tu!
1: No, chiediglielo tu!
0: Cosa?
3: Dai tu!
1: Tu dai Lallo!
0: Ma
1: tu! È stata una tua idea!
0: Ma scusate, che cos'è che mi dovete chiedere?
3: Te lo dice Lella!
1: No, te lo dice Lallo!
0: Ecco, vabbè, ho capito. Allora, mentre cercate di capire chi deve dirmi questa cosa, vi faccio sentire, a voi, ai bambini a casa, una bella giocastrocca!
4: Biscottina alla bebè, mi congratulo con te! 1, 2, 3...

0: Questa giocastrocca mi ha fatto venire un'idea.
1: E cioè?
0: Facciamo bim bum bam per decidere chi parlerà ad Armando.
2: Addirittura, sì. Lella, ma chissà che cosa mi dovete dire di tanto importante.
1: Sì, sì, ci sta, ci sta.
0: Ok, io dico dispari.
1: Anche io dico dispari.
0: No, Lallo, tu devi dire pari, non possiamo dire tutte e due la stessa cosa.
1: Ma pari non mi piace.
0: Ok, allora io dico pari.
1: Anch'io.
0: Lallo!
2: va bene, decido io. Allora, Lallo è dispari e Lella è pari.
0: Ok, grazie Armando.
2: Va bene.
0: Allora, bim bum bam, 4.
2: Allora, 4 e 3 fa 7, quindi Lallo ha scelto dispari e ha vinto, e cioè tocca a lui a parlare.
1: No, io ho vinto, quindi io esco e tocca a Lella a parlare.
0: No, ecco. Tocca a te.
1: No, a te.
0: A te ho detto, a te Lallo.
2: Va bene, ho capito, dai, basta così, se no non ne usciamo più. Allora, Lella, visto che tu sei un pochino più giudiziosa, dimmi per favore che cosa succede.
0: Va bene. Allora, io e Lallo, ecco, ti volevamo chiedere di...
2: Sì?
0: Andare al cinema da soli.
2: Eh?
0: Andare al cinema da soli.
1: Di andare al cinema da soli.
2: Al cinema da soli?
0: Sì.
2: Senza di me?
0: Sì.
2: Ma siete matti?
0: Ecco, l'avevo detto io che non dovevamo chiederglielo.
1: Ma perché? Siamo grandi ormai.
2: Ah sì, certo, siete tanto grandi che non riuscite a fare neanche la conta senza litigare.
1: Ma cosa c'è tra il cinema e non litighiamo?
2: Vabbè, infatti. Ma guardate che non mi fido di voi due, non se ne parla neanche. Non siete in grado di andare al cinema da soli.
0: Uffa, ma perché?
2: Vabbè, allora ve lo faccio dire da una bella canzone, ascoltatela.

0: Vabbè, quindi non ci vuoi mandare al cinema da soli perché non siamo abbastanza alti. E questo è il problema?
1: No, il problema è che non siete abbastanza grandi, non siete abbastanza cresciuti e quindi non siete responsabili.
2: Però qui in radio condurre Big Bang ci possiamo stare.
1: Ma certo, perché io sono qui con voi.
0: Ma noi siamo capaci di stare a Big Bang anche senza di te, vero Lalla?
2: Vero Lallo.
1: Va bene, allora facciamo così. Io esco e vediamo come ve la cavate. Ciao, ciao, ciao.
2: A dopo.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Mando.
0: È andato via.
2: E adesso cosa facciamo?
0: Facciamo Big Bang da soli, dai.
2: Ma io non so come si fa.
0: Dai, lo fai tutti i giorni.
2: Ma non so come si fa senza Armando. Mi sta venendo paura.
0: Oh sì, dai, mettiamo una bella canzone come fa lui e vedrai che ti sentirai meglio.

0: fa, ma adesso perché piangi?
1: Perché mi manca Armando.
0: Manca un po' anche a me. Ma perché?
1: Hai sentito che ha detto la canzone? Quando sarai grande saprai perché.
0: Vuol dire che noi non siamo ancora grandi?
1: Sì. Armando!
2: Eccomi qui. Allora, che cosa c'è?
1: Scusa, ci abbiamo sbagliato. Non siamo ancora abbastanza grandi per fare le cose da soli.
2: Ah, che brava. E come l'avete capito?
1: Perché ci mancavi e perché non riuscivamo ad andare avanti, perché dopo la canzone ci siamo sentiti piccoli e soli.
2: Ah, e tu, Lallo, non dici niente tu?
0: No, c'è un bambino che vuol dirlo al posto mio.
3: Vorrei diventare piccolo.
2: Carino, Francesco. Allora, Lallo, non solo non vuoi essere grande, ma vuoi addirittura diventare piccolo.
0: Vabbè, ma non tanto piccolo, un po' piccolo.
1: Anche io.
2: Va bene. Devo dire che credo che avete capito quello che cercavo di dirvi prima, e cioè che è anche bello essere piccoli, non bisogna avere fretta di crescere.
1: È vero, Armando, hai ragione.
2: Va bene?
1: Sì.
2: Allora, sapete che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
2: Andiamo tutti insieme al cinema, vi ci porto io!
1: Evviva!
0: Bella, bella!
2: E diamo appuntamento ai nostri amici alla prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao, bambini!
0: Ciao, baby!
1: Andiamo al cinema, dai!
2: Dai!

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci sto,
1: proprio non

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare sto. Tutto quello che me va,

il meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arpinci al museo. E già.

0: dici, non è neanche tutto vero.
1: No!
2: Ma allora la televisione è una scatola dell'illusione!

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao, ciao bambini! Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
2: È un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!

0: detto?
1: Solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale, il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche.
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo. Che ne dici?
1: Dico di sì. Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
3: Buongiorno Laura e Andrea.
2: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
3: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
1: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
2: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai, Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
3: Laggiù potrai trovarti fra 3 triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
1: Dunque, vediamo. 3 triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
3: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
3: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i 3 triangoli sono...
1: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea.
3: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
1: Ciao Misterio! Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
2: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
1: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
4: Guarda Laura!
5: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao, ciao Iridella, grazie.
3: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
3: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
4: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
4: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo. Ma sono tutte sparite.
3: Chi è sparito?
4: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, eh. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
3: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
4: Oh, grazie, ma fate presto. L'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
3: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
3: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
3: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
3: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
3: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
3: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
3: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
3: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
3: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
3: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
3: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
3: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
3: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
3: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
3: Spegni, spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
3: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
5: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
3: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
5: In effetti, sembra divertente.
3: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
3: Perfetto, alla canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora.
0: Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie, Laura, e grazie, Andrea, e grazie, mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci, amici! A presto e ciao, mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie, Laura, grazie, Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci vediamo!

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova strabiliante puntata di
1: Bing
2: Bang Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando.
1: Ciao.
0: Ma che è successo? Ti sei incantato?
2: Ma no, dai ragazzi, era solo l'eco.
1: Ciao a tutti i bambini.
0: Molto bene. Allora, oggi per questa puntata speciale vorrei proporvi una specie di gioco.
1: Gioco?
0: Uh-huh.
2: Che gioco?
0: Una super classifica.
2: Yeah, di musica, le canzoni più belle di sempre.
0: Non proprio, DJ. Oh. Volevo fare con voi una classifica dei tre cartoni animati, anzi, per meglio dire, dei tre film di animazione, quelli a cartoni animati, più belli di sempre.
1: La Bella e la Bestia.
2: Madagascar.
1: La Sirenetta.
2: No, ma che dici? Dai, cattivissimo me.
1: Il Re Leone.
0: Ehi, Lella, DJ, facciamo che ne scegliamo uno per uno?
2: Ma così chi decide quale sta al terzo, al secondo? Secondo e al primo posto, scusa.
0: Va bene, facciamo tre pari merito, tre primi posti, i migliori tre film di sempre.
2: Va bene, ci sto.
1: Okay. Anch'io.
0: Oh, allora, dunque, comincio io, visto che, insomma, ho qualche annetto in più di voi, e scelgo un film che ha qualche annetto.
2: Dumbo?
1: Cenerentola?
2: Pinocchio?
1: No. Gli Aristogatti?
0: Scusate, tocca a me decidere, eh?
2: Sì, sì.
0: Allora, e per me, uno dei film più belli di sempre, anche se ha qualche annetto, è... Beh, ascoltate questa canzone, vediamo se indovinate qual è.
3: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men.

0: Il libro della giungla.
1: Bravissimi.
2: A me piaceva anche questo, senti, eh? Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi mani puoi dimenticare.
1: Ah, bella, bellissima, quanto sì. Mi piaceva. Ah, tra l'altro, avete notato, era in inglese la canzone.
2: Sì.
1: E a volte è bello, no, ascoltare le canzoni o anche gli attori in lingua originale.
0: Sì, così si possono sentire le voci degli attori, appunto, dei cantanti famosi, giusto Armando?
1: Giusto, perché molto spesso in questi film le voci sono quelle di vere e proprie star.
0: Ma adesso chi tocca scegliere il prossimo film più bello di sempre?
1: A te, Lella.
0: Ah, oh, grazie.
1: Figurati.
2: Lella, non iniziare a belare, dai, che poi ci pensi troppo, su. Sì.
0: Beh, è che è difficilissimo.
1: Sì.
0: Cenerentola, Re Leone, gli Aristogati, la Sirenetta, sono tutti bellissimi, come si fa a sceglierne uno?
1: Beh, per esempio potresti scegliere il film con la canzone che ti piace di più.
0: Giusto, vediamo. I sogni sono desideri nascosti in fondo al cuore.
1: Sì.
0: Tutti quanti, quanti vogliono fare jazz in fondo al mare, in fondo al mare,
2: Hakuna Matata. Cosa mi sai? Pensi di doverci cantare tutte le colonne sonore del cinema d'animazione per scegliere quella che ti piace di più?
0: No, ho deciso, scelgo questa.

0: Avete capito di che film era?
1: Frozen!
0: Sì, bravi! Vi ho fatto sentire anch'io una canzone in inglese, ma anche la versione italiana era bellissima.
2: Ah, io lo so! Dai, sì, dai, lo so. Vai, aspetta, vai. Dunque lo so.
3: Sì.
2: Come il sole tramonterà perché poi all'alba sorgerò.
3: Non era proprio così, così però so. Sei molto bravo, DJ.
2: Grazie.
0: E adesso tocca a te scegliere.
2: Uffa, ma dai, ma devo proprio.
3: Sì.
2: Oh, ragazzi, sono super indeciso, lo sapete.
3: Dici tra quali?
2: Va bene. Sapete che una delle mie canzoni preferite è mi piace come muovi, mi piace se ti muovi e allora muovi.
3: Come no, è quella di Madagascar.
2: Esatto, Armando. Però c'è anche la colonna sonora di un film più recente che è entrata nel cuore della mia playlist.
0: E qual è?
2: Ve la faccio sentire.

0: Cattivissimo me!
1: Sei Armando cattivissimo proprio come te!
0: Ma come? Ma io sono buonissimo,
1: sì,
0: scherziamo, DJ!
1: Scherziamo.
0: Ah, ok.
2: Anche Gru, il protagonista del film, è super buono alla fine. E tutti e tre i film sono stupendi.
1: Sono d'accordo, troppo belli.
0: Molto bene, allora abbiamo stilato la nostra super classifica. E ci sono, dunque, Il libro della giungla,
1: sì.
0: Frozen e Cattivissimo me.
1: Giusto?
2: Sì! E voi che ne dite, bambini? Quali sono i vostri tre film d'animazione preferiti? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
1: Beh, ci vediamo al cinema!
2: Sì!
0: Ciao, bambini! Continuate ad ascoltarci! Ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai.
1: Cra, cra.
0: Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
2: Soldato Crude, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
2: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
2: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
2: Crude, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
2: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
2: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
2: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
2: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
2: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
2: Sentiamo.
0: Senza indugio.
1: Cra, cra.
0: Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
2: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
2: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ah certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
1: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
1: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: super mirabolante, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini.
3: Ciao a tutti da DJ.
0: Siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì.
0: Sarà una puntata quiz da sogno.
2: Davvero? E come mai?
3: Tutte le nostre puntate sono da sogno, Armando.
0: È vero, DJ, ma questa lo sarà di più, perché la domanda del quiz è dedicata proprio ai sogni.
2: Bello! Io sogno un sacco.
3: Oh, beh, anch'io. I have a dream.
0: Wow, DJ, eh? Questa è una frase famosissima. Complimenti per la citazione.
3: Ah, sì? E di chi è?
0: È di Martin Luther King, che è un grande uomo che si è battuto per i diritti delle persone di colore.
3: Ma anch'io sono di colore arancione.
0: Infatti, giusto. E allora, ecco a voi un'altra citazione famosa. I sogni di Cenerentola.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, la domanda del quiz di oggi è: attenzione, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, zii e nipotini, dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Vuoi sapere le ore, i minuti e i secondi precisi, Armando?
0: Vabbè, intanto ti posso dire che non si tratta di ore, DJ.
2: Ci ha dato un aiutino.
0: Ecco. Sì, Lella. E poi la risposta non è che deve essere precisissima. Quanto ci si mette all'incirca, dai?
1: Beh, come sempre, dovremo aspettare la fine della puntata per sapere la risposta all'incirca.
0: Proprio così, DJ. Ma intanto volevo chiedervi, vi capita mai di sognare qualcuno che pensate di non aver mai visto?
2: Certo!
0: Oh, bene. Secondo gli studiosi, quelle persone le avete viste almeno una volta, solo che non ve le ricordate.
2: Oh, fantastico!
1: A me piace un sacco sognare, ragazzi. Propongo di festeggiare una giornata internazionale del sogno, così dormiamo per un giorno intero.
0: Va bene, non è male. Però esiste già una giornata internazionale del sonno, non del sogno. Si festeggia il venerdì della seconda settimana di marzo.
1: Bene, così quel venerdì possiamo dormire tutto il giorno.
0: Vabbè, dai, non esageriamo, DJ. Tutto il giorno mi sembra un po' troppo, eh? Però è vero che dormire fa bene. E infatti anche gli adulti, sentite, mamme, papà, nonni e zii, nipotini no, dovete dormire almeno 6-7 ore a notte, perché dicono che un buon sonno ristoratore possa allungare la vita.
1: Beh, allora tutti a nanna.
0: Va bene, prima però un po' di musica.
2: Sì.

0: E allora siamo sempre noi, quelli di Big Bang, con una puntata quiz. E la domanda di oggi è: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno? Presto vi svelerò la risposta. Ma prima, sapete dirmi cos'è un acchiappasogni?
1: Sì, io lo so. Dunque, allora, è un cerchio di legno decorato con dei fili, delle piume e dei corallini.
2: E serve ad acchiappare i sogni.
0: Ma che bravi! Complimenti, LLDJ. Però non tutti i sogni, eh? L'acchiappasogni è un bellissimo oggetto che gli indiani d'America regalavano ai loro bambini per aiutarli a trattenere i sogni buoni e mandare via quelli cattivi.
2: Ah, gli incubi! Non mi piacciono gli incubi.
0: Eppure, Lella, anche se sono brutti, e hai ragione, gli incubi servono, perché magari possono risolvere un problema che non riusciamo ad affrontare quando siamo svegli, quando abbiamo paura, hai capito?
2: Ma io ho paura degli incubi.
1: E allora sai che facciamo? Ti regaliamo un bel acchiappasogni, Lella.
2: Grazie, DJ.
1: Prego.
0: E certo, così i tuoi sogni più belli resteranno tra i fili intrecciati e i tuoi incubi brutti e cattivi potranno volare via insieme alle piume d'uccello.
2: È bellissimo.
0: Sì, mi è sempre piaciuta la storia dell'acchiappasogni.
1: Sì, Armando.
0: Sì.
1: Ho una curiosità.
0: Dimmi, DJ.
1: Quanto tempo si può resistere senza dormire?
0: Bella domanda. Mm-mm. Dormire è importante almeno quanto mangiare, DJ. Si può resistere senza mangiare e dormire per, dicono gli studiosi, circa 2 settimane.
2: Wow.
0: Però non provarci mai, neanche voi bambini, mi raccomando.
1: Per carità, no. E chi ci prova, no?
0: Molto bene. E allora sentiamo l'ultima canzone di oggi e poi avremo la risposta alla domanda del nostro quiz.

0: Eccoci bambini, sto per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Oh!
0: 10 minuti!
1: Wow.
0: E ci vogliono, sì, e ci vogliono solo 5 minuti per dimenticare la metà dei sogni. E 10 all'incirca, il doppio, per dimenticare tutti i sogni per sempre.
2: No, non fare così.
1: Che peccato, no.
0: Beh, se ci tenete tanto a un sogno che avete fatto, potete sempre scriverlo appena svegli.
2: Sì,
0: gli dovete tenere un bel diario e una penna vicino al comodino. Che poi, tra l'altro, è molto bello rileggere i sogni dopo un po' di tempo.
2: Vero?
1: Sì, lo voglio un diario dei sogni.
2: Beh, pure io comincio subito a scriverlo. Vado a dormire, buonanotte.
1: Ma, DJ, non è ora di dormire.
2: Vabbè, dai.
0: Ma sì, dai, DJ, torna qui. E mi raccomando, bambini, se avete dei sogni particolari da raccontarci, inviateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qui!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Fugitus, fugitus, zambra cazzè! Prestate attenzione tutti a me!
1: Si fanno le valigie, andiamo! Su, su, su! No, no, no, no, non tu! Sempre i libri prima, lo sai!
0: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alica pez, palaca sez, malaca mez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che serve. È quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori inconsapevoli di buon umore, scopritori di caviglie anche in pieno inverno, indossatori di magliette troppo corte anche quando fa freddo, questa puntata speciale di Pigiama Party è per voi! Fanfare Ciociarlia!

Non è stato male per niente divertirmi insieme a voi e al 347-411-2726, sempre ben accetti i suggerimenti. Ciao amici miei, Pigiama Party, Radio Kids.

0: bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini. E vi diciamo subito che siamo senza Lallo.
0: È vero, è successo di nuovo. Lo stavamo aspettando e non è arrivato.
1: Chissà che scusa si inventerà per questo ritardo.
0: Beh, ormai possiamo aspettarci di tutto da Lallo, vero?
1: Sì, oggi Armando abbiamo deciso che potete chiamarci per raccontarci quello che vi va.
0: Un mestiere strambo, una barzelletta, un colmo, oppure potete cantarci una bella canzone.
1: Per farvi ispirare ve la facciamo ascoltare prima noi, però, una bella canzone.
0: Esatto, vai con la musica, Lella!

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, brigo.

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore...
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leone. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: La mia.
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho
0: fare?
2: Detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero sposar.
3: Allora, siamo in attesa che qualcuno ci chiami per raccontare qualcosa ai nostri microfoni.
4: Chi chiamerà? Chi chiamerà? Chi chiamerà?
3: Chi lo sa, Lella? Ecco, ecco il telefono.
4: C'è una telefonata!
3: Dai, dai, rispondi tu, Lella.
4: Beh, pronto, chi parla?
5: Lella.
4: Ah, ti chiami come me? Ciao, Lella!
5: No, no, volevo solo sapere se tu sei Lella.
4: Ah, sì, sì, sì, io sono Lella, e tu?
5: Io mi chiamo Lando, sì, sì, sì, sì, mi chiamo Lando.
3: Ma pure lo sai, Lella, questa voce mi sembra di conoscerla. Ma non è che ci conosciamo, Lando?
5: No, no, io non vi ho mai visti in vita mia. Forse vi ho visti nella vita di qualcun altro.
3: Ah, no, eppure mi suona familiare.
4: Ma allora dici, Lando, per cosa hai chiamato?
5: Per la tua rubrichella, Lella. Volevo un consiglio da te, che sei brava e bella.
4: Beh, grazie. Dimmi pure, che consiglio volevi, Lando?
5: Dovevo vedere dei miei amici, ma poi la mia amichetta del cuore mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping. E non potevo dire di no, ma ora non so che dire agli amici che mi stavano aspettando. Cosa devo dirgli secondo te?
3: Lella, chiedi a Lando come si chiamano questi amici che stava aspettando.
4: Va bene. Lando, come si chiamano i tuoi amici? Magari possiamo avvertirli noi da parte tua. Lando. Lando.
3: Mi sa che è caduta la linea, Lella. E questo mi sembra ancora più strano.
4: Perché?
3: Non lo so, ho un vago sospetto.
4: Va bene, ma Lella non può lasciare senza consiglio la sua rubrichella. Quindi mandiamo un'altra canzone e penso alla risposta da dare a Lando.
3: Va bene.
4: Sperando che ci stia ancora ascoltando.
3: Qualcosa mi dice che è sicuramente così. Dai, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Big Bang. Lella dovrebbe essere pronta a dare un consiglio a Lando, che ha chiamato per la sua rubrichella. Sei pronta, Lella? Ci vuoi pensare un altro pochino?
1: No, sono pronta. Lando, qui è Lella che ti parla. Spero che tu ci stia ancora ascoltando. Secondo me bisogna sempre essere sinceri, quindi richiama i tuoi amici e digli la verità, chiedendogli anche scusa. Sono sicura che capiranno.
0: Giusto, ben detto, Lella, è vero, sicuramente gli amici capiranno. Ehi, ci è arrivato un messaggino.
1: Di chi?
0: È Lallo.
1: Oh, e cosa dice, dov'è?
0: Aspetta, te lo leggo. Dunque, allora, cari amici miei, mi spiace tanto se non sono arrivato in tempo, ma Stellina mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping e non potevo deluderla. Sono sicuro che capirete. Vi chiedo scusa, scusissima. Il vostro Lallo, che poi sarei io me medesimo. Ecco, lo sapevo.
1: Cosa, Armando?
0: Era lui.
1: Lui chi?
0: Lando. Lando era Lallo.
1: Cioè, Lando era Lallo o Lallo era Lando?
0: Tutti e due, ma non ti sei accorta che ha seguito la lettera del consiglio che gli hai dato tu?
1: È vero! E poi solo Lallo potrebbe dire shopping invece di shopping.
0: Esatto. Lui doveva venire a fare la trasmissione Big Bang insieme a noi. Mm-hmm. Invece Stellina lo ha chiamato e gli ha detto andiamo a fare shopping insieme e lui ha fatto così. E vabbè, dai, lo perdoneremo anche questa volta.
1: Sì, anche perché è troppo simpatico il nostro sceriffo del cuore.
0: E allora dedichiamogli una canzone.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Anche se senza Lallo.
0: Ma con Lando, che ci ha fatto divertire.
1: Sì.
0: E allora anche voi bambini, continuate a farci divertire con i vostri fantastici messaggini. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E se avete bisogno di un consiglio...
1: C'è sempre la vostra Lella con la sua rubrichella.
0: Lella, la nostra saggia pecorella. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: e di pillola Leo.
1: Sorrisaraki,
0: se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisaraki,
2: qui tutto puoi avere senza mai pagare niente:
3: giocattoli, automobili, una casa più accogliente,
2: e come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
4: Allora, adesso prova tu. Piripilu.

0: Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang, dove abbiamo il nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao
0: Moccio, mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente, io spiacente, Sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, eh? Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, Sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Oh no, ho la testa che scoppia come un pallone, mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, scocciato.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.
0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: Quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa, il mal di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, eh? Che ne dici?
1: Molto meglio.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità. 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore, ogni 2 ore oppure ogni 3 ore?
1: Allora, io di solito dopo 4 ore vado in cucina a preparare un panino e quindi 4 ore vanno benissimo!
0: Ma no, Moccio, uno schermo del cellulare, del tablet o anche del computer non può essere guardato per più di 2 ore di seguito massimo! Capito? Senti, allora facciamo così, facciamo un'altra bella pausa musicale e poi ci riproviamo, va bene? Vediamo se migliora la tua vista.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Oh, ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Ah, questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: Ciao, ciao Moccio! Ciao, ciao, ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Beh, ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo.
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Moccio.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane, Biscotto, che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco, staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni, che taglia, cuce, confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

nell'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non può, vieni anche tu, saprai com'è.

0: www.radiorock.com.
1: Ehi, roba, che non s'usa?
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: tutti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare yeah.
1: Alleluia!
0: Tutti quanti, tutti quanti voglio fare yeah.
1: Alleluia!
0: Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il Meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il Meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili. E poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce, per esempio, una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o, per esempio, una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni. E non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: unico programma di
1: radio.
0: Io sono sempre Armando e loro sono i miei fedelissimi compagni di viaggio.
2: Io sono sempre Lalla.
1: E io sono sempre Lalla.
0: Molto bene, e allora, se non sbaglio, per la puntata di oggi dovevamo parlare di caramelle.
1: Ma no, Armando, hai sbagliato scaletta.
0: Ah, devo sbagliare. Allora, intanto spieghiamo ai nostri piccoli amici a casa. La scaletta è una specie.
2: Io lo so cos'è, lo so cos'è.
0: Che
2: è
0: cos'è?
2: Quella che si prende al posto dell'ascensore.
0: Ma no, Lalla. Cioè, è vero, è anche quella. Ma nel nostro caso è quel foglio dove c'è scritto che cosa succederà durante il programma, eh? E sul foglio c'è scritto puntata sulle caramelle, Lella.
1: Armando, guarda che ti sei sbagliato. Oggi dobbiamo parlare di libri.
2: Opa, Lella, io voto Armando, caramelle.
1: Ragazzi, fidatevi di me. Sapete come sono precisa?
2: Sì, come un orologio hawaiano.
0: No, Lallo, gli orologi precisi sono quelli svizzeri, non quelli hawaiani.
1: Non vorrei interrompervi, ma dobbiamo parlare di libri.
0: Vabbè, allora, da dove cominciamo? Se lo dice Lella, ci fidiamo.
1: Va bene. Un grande lettore, il topo con gli occhiali.

0: capito il topolino. Si era nascosto in una libreria per leggere di notte tutti i libri che voleva.
1: Contento lui, io mi sarei nascosto in una gelateria.
2: Io invece avrei fatto come il topolino, adoro leggere.
1: Sì, anch'io adoro leggere, i gusti del gelato, fragola, pistacchio, arancino, crema, zuppa inglese.
0: Li sai tutti a memoria, eh?
2: Anch'io certi libri li so a memoria, sai?
0: E quali sono i tuoi preferiti, Lella?
2: Mi piacciono tanto i libri dove c'è un mistero da risolvere con un cattivo e la polizia che lo deve acchiappare.
0: Ah, i libri gialli.
1: Ma Armando, deve essere faticoso però leggere un libro giallo, eh?
0: Vabbè, dipende, ma perché lo dici?
1: Perché io ho sempre visto i libri con le pagine bianche, non gialle.
0: No, ma non è un libro con le pagine gialle, Lallo. Allora, si chiamano così questo genere di libri perché di solito raccontano, come dice Lella, le storie in cui c'è un mistero da risolvere. E poi perché la prima casa editrice che li ha pubblicati pubblicava con questa copertina gialla. Hai capito?
2: E negli altri posti? Di che colore è?
0: Dipende. Per esempio, possono anche avere la copertina nera e allora si chiamano noir.
1: No, ma non capisco più niente. Gialli, neri, ma cos'è la pemaia?
2: Ci sono anche i libri rosa, vero?
0: Giusto, sono quelli che raccontano le storie d'amore.
1: E i libri verdi, cos'è? Allora parlano degli alberi. I libri marroni di cosa parlano? Della popò?
0: È una bella idea. Però in effetti c'è proprio un bel libro che racconta la storia di una talpa mezza cieca che una mattina si sveglia e si accorge che qualcuno gliel'ha fatta in testa.
2: No, la popò!
0: Eh già.
2: E chi è stato?
0: Questo è il mistero da scoprire. Quindi piacerebbe anche a te, Lella. Il libro si chiama Chi me l'ha fatta in testa?
2: Mi piacciono i misteri da scoprire.
1: Bello, io voglio fare l'ispettore.
0: Proprio come l'ispettore Clouseau nel film La Pantera Rosa.

0: L'avete visto il film della Pantera Rosa? Era davvero divertente. E poi l'ispettore era parecchio buffo.
1: Ma come si chiamava? Mosca?
0: Ma no, Clouseau.
2: E in questo film c'era anche la Pantera Rosa?
0: No, era un cartone animato dove la Pantera Rosa è stata creata per la sigla. Sarebbe la parte che prima del film, che lo precede.
2: Ho capito. Oh. Sai, invece a me piacciono tanto i cartoni e i film ispirati dai libri.
0: Eh beh, ce ne sono tanti. Proviamo a dirne qualcuno, dai.
1: Io lo so, Peter Pan.
2: Bravo. E Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Giusto, Pinocchio.
2: La Bella Addormentata,
0: sì.
2: La Bella e la Bestia, Cenerentola, Biancaneve, Aladdin, La Sirenetta.
0: Ma sei bravissima.
2: Grazie.
0: Beh, è vero, sono tutti film tratti dalle fiabe, che sono davvero tanti. Beh, ascoltiamo allora invece che cosa ci suggerisce qualcuno da casa con il messaggio sonoro.
3: Ciao Armando, sono Luigi, ho 10 anni e il mio libro preferito è Robinson Crusoe perché è un'avventura appassionante e coinvolgente. Ciao.
0: Grazie, è vero, leggere è una cosa bellissima. Fatelo bambini, mi raccomando, leggete tanto tanto tanto più che potete. Non troppo, però leggere è bello, magari in compagnia di mamma e papà.
2: Armando?
0: Sì?
2: Come si chiamava quella bambina con i codini e i capelli rossi e le lentiggini che combinava sempre guai e faceva un sacco ridere?
0: Lo so, Pippi Calzelunghe. Brava Lella, anche lei era la protagonista di un libro, eh?
2: Pippi era fantastica, anche se un po' disordinata. Oh. Come vorrei leggere le sue avventure?
0: Va bene, dai, magari ti regalo il libro, però intanto faccio sentire a te e agli amici a casa la sigla della famosissima serie TV di Pippi Calzelunghe.

0: Che dici, Lallo? Lo vuoi leggere anche tu il libro di Pippi Calzelunghe?
1: Sì, io lo leggo, però quando poi facciamo la puntata sulle caramelle si fa un'altra
2: cosa. A proposito, ho scoperto che la puntata sulle caramelle era oggi.
1: Lella!
2: Scusate.
0: Va bene, dai, ti perdoniamo, eh? Ma quando faremo la puntata sulle caramelle, Lallo, ti prometto che tu le avrai.
1: Yuhu!
0: Poche però, ecco. Perché troppe caramelle fanno male.
2: E invece i libri se ne possono leggere tanti, tantissimi, quanti se ne vuole.
0: E fanno sempre bene.
2: Sì.
0: Parola di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, alla prossima!
2: Ciao, leggete!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

Watch.

0: Son qua,
1: son là,
2: son su,
3: son giù,
1: son due,
2: son tre,
4: son sempre più.
3: Se tu
1: non vuoi
3: finir
4: nei guai,
1: lontan da loro
3: ti manterrai.
5: Perché, perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i velanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai,
4: guai,
5: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai,
4: mai,
3: mai.
5: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
4: Vai,
1: vai,
3: vai.
5: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
4: di loro.
3: Perché?
1: Lo sai.
3: Che sono?
4: Più golosi di te.
3: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì,
0: hai.
3: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
1: Ciao Leo, tu non giochi a pallone? Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
0: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
1: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
1: Dategli un'altra possibilità.
0: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
2: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
0: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao amici, ho una sorpresa per voi.
4: Di cosa si tratta?
5: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza. Presto, raggiungiamolo!
0: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
5: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
6: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
5: Forza amici, tiriamoli fuori tutti!
0: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
5: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
0: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata che, fluttuando nell'aria, diventa grande come loro.
7: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
8: Wow, un genio!
6: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
7: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
7: Desideri?
1: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
7: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
1: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
0: Eugenio li guarda e li conta.
7: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
8: Sì!
7: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
7: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
0: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
8: Vespe, scappiamo!
7: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello.
1: Presto, Caramella, esprimi un desiderio per mandarle via.
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
7: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
0: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
6: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
1: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
0: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
5: Vorrei non aver mai liberato il genio!
0: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
7: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
0: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
1: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
1: Giusto, diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
6: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
0: E Eugenio si affaccia dal carillon e ringrazia i suoi amici.
7: Grazie, amici. Detto, fatto.
0: Il genio schiocca le dita e il carillon si trasforma in una grande giostra.
7: Eugenio Smemorino non esiste più. Da oggi sarò Mickey il giostraio. Giri di giostra per tutti. Detto, fatto.
0: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
9: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, siete già nel caldo delle coperte? Io sono qui al pianoforte che suono e indosso delle pantofole a forma di coccodrillo. Sono buffe. E le vostre pantofole come sono? Scommetto che camminate a piedi nudi per casa, vero? Anch'io lo faccio spesso, ma oggi pensavo che ci sono giorni un po' più difficili di altri, ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché dopo la tempesta spunta sempre il sole.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guardi ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What time? All right.